0: Ciao a tutti.
1: Al-Fatiha me as-salawatu ala masallallahu alayhi wa sallam.

0: Ciao a te.
1: El Fatiha me assalavat, Allahumma salli ala Muhammad.